Ya rossa veda go russa se fa russo russo russo russa veda ga russa se fa russa russa russa appressa is per ta capessa. Ya russa con una mossa maliziosa l'arra passa. Wait, wait.

che la fa colombrina e chi li chiusa piccia sta rossa malupina di casa fide fa. La rossa vede che russa se fa russa russa russa, io russa vede che rossa se fa rossa rossa rossa, appressa is per ta capessa. La rossa con una mossa maliziosa la repassa. Uè, uè!

rossa. Quella fa colombrina e chi li chiusa piccia, sta rossa malubina, figa sa fide fa. E la gente vede che rossa se fa rossa, rossa, rossa, e vede la rossa che se fa rossa, rossa, rossa.